che va e che viene, oppur chissà cosa sarà. Sarà la voce, l'ingenuità o la malizia.

sarà il tuo modo di respirare, l'indifferenza che a tratti appare, chi lo sa.